Oh, no, you won't.

0: Ad International Radio sono le ore 7 e 4 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: Circuito International Radio. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Il traffico in questi minuti scorre regolarmente lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAP e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che sulla

0: ecco, sempre per lavori. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: 9.30, domenica 10.20.
1: Se ti piace il grande sound, ascoltaci in DAB. Siamo l'emittente regionale del Veneto che si sente meglio. Auto

0: International Radio, dove il suono sarà un piacere per le tue orecchie, per la tua pubblicità e per la tua musica preferita. Forte e limpido.
1: Dell'agenzia DIN. Cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i Presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mattarella sottolinea che il percorso della Nuova Italia fu affidato al popolo attraverso un'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale per deliberare la nuova Costituzione dello Stato e fu una rivoluzione pacifica che condusse alla transizione da monarchia a Repubblica. Poi ricorda che il regime fascista mise a rischio la stessa unità d'Italia. Devastante terremoto in Venezuela colpito dal sisma più potente da oltre un secolo. Due violente scosse provocano crolli, oltre 160 morti e centinaia di feriti. Immediata la reazione dell'Italia. La premier Giorgia Meloni esprime profonda solidarietà attivando Palazzo Chigi per i soccorsi. Il ministro degli esteri Tajani rassicura, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma la Farnesina monitora la folta comunità italiana. Già mobilitata la protezione civile, pronta a inviare aiuti umanitari e assistenza medica nelle zone del disastro. Con il via libera del Senato, il decreto lavoro è legge. Il provvedimento introduce il salario giusto che le imprese devono assicurare ai lavoratori per poter accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle ZES. La ministra del lavoro Marina Calderone, in occasione degli stati generali del welfare di noi moderati, rivendica che l'obiettivo del governo è dare ai lavoratori un'opportunità in più di vedere riconosciuta la loro professionalità con una retribuzione giusta per vivere un'esistenza dignitosa. Domani la riforma della legge elettorale approda in aula alla Camera. Si avvierà la discussione generale in attesa di capire il calendario delle votazioni nel mese di luglio. Ieri la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato ai relatori. Protesta delle opposizioni per la tagliola sugli emendamenti. Momenti di tensione per l'approvazione della norma anti-Vannacci che esclude Futuro Nazionale assieme a Più Europa dall'esonero della raccolta delle firme per le candidature alle politiche. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Gli emendamenti saranno esaminati in aula.
2: Pianeta Italia. Lo

con Alberto Radius. Riprende il nostro viaggio italiano nella puntata di venerdì. Ben trovati da Lorenzo Bartoli e dal nostro staff. Buon weekend a tutti e grazie per essere i nostri. Grazie per averci scelto nel nostro spazio di musica italiana. Io vi ricordo ovviamente, se avete qualcosa da segnalarci del passato, l'indirizzo mail è lorenzo@radiopianeta.it, la pagina Facebook Lorenzo Bartoli Pianeta Italia Radio. E adesso la nostra sequenza. Protagonisti di oggi saranno Pino Mango. Poi andremo a riscoprire nell'estate del 2001 un gruppo, si chiamavano i Velvet, mentre in apertura 1999 c'è Davide De Marinis.

hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno. Centro commerciale La Fattoria, strada statale 16, Borsea, Rovigo. Orario continuato 9, 20 e 30. Lunedì 14.

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura, anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona, o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
4: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
5: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi. Sviluppiamo gestionali, creiamo dei siti vetrina agli e-commerce, creiamo app iOS e Android, sviluppiamo web application, produciamo software, ci occupiamo di web marketing, social, contenuti multimediali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
6: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
7: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
8: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
7: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
8: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettina 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
7: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
8: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
5: Piatti esclusivi da

0: Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival. Dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S. K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande.
4: Cerchi una bella notizia.

0: ai sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
0: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
0: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
3: Fondazione di Comunità della Saccisica, Confcommercio Padova, Ascom, Regione del Veneto, presentano per il 30 giugno 2026 all'Auditorium Giovanni Paolo II, in via Ortazzi 9 a Piove di Sacco, Laboratorio Saccisica, il welfare che connette. Siete tutti invitati martedì 30 giugno alle ore 20 per la presentazione pubblica del progetto. Un'iniziativa promossa dalla Fondazione di Comunità della Saccisica e Ascom Servizi, premiata nell'ambito del bando regionale. Reti territoriali per il welfare aziendale. Fondazione di Comunità della Saccisica, il welfare aziendale che genera valore per il territorio.
4: Piatti esclusivi da assaporare.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Caviedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Quest'estate non rinunciare alle tue vacanze.

Daniela e Loretta Goggi nel periodo disco music. Siamo nel 1978 con Sto ballando. Siete all'ascolto di Pianeta Italia. Viaggiamo adesso per i prossimi minuti in un'estate molto romantica, detta sua. Sto parlando di Laura Pausini e andiamo nel 2005 con Come se non fosse stato mai amore.

0: Ad International Radio sono le ore 7 e 41 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Redolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007. Push up.

0: qualità. È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Quando la voglia chiama, ah, non posso più resistere.
3: Aspetta, tesoro.

0: poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
5: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore e con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
6: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
7: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
8: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con tante

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1 luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
1: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
4: Fondazione di Comunità della Saccisica, Confcommercio Padova, Ascom, Regione del Veneto, presentano per il 30 giugno 2026 all'Auditorium Giovanni Paolo II, in via Ortazzi 9 a Piove di Sacco, Laboratorio Saccisica, il welfare che connette. Siete tutti invitati martedì 30 giugno alle ore 20 per la presentazione pubblica del progetto. Un'iniziativa promossa dalla Fondazione di Comunità della Saccisica e Ascom Servizi, premiata nell'ambito del bando regionale. Reti territoriali per il welfare aziendale. Fondazione di Comunità della Saccisica, il welfare aziendale che genera valore per il territorio.
0: Gli atti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
0: International Radio, your radio. Lo ascolti

Alto Radius riprende il nostro viaggio italiano nella puntata di venerdì. Ben trovati da Lorenzo Bartoli e dal nostro staff. Buon weekend a tutti e grazie per essere i nostri, grazie per averci scelto nel nostro spazio di musica italiana. Io vi ricordo ovviamente, se avete qualcosa da segnalarci del passato, l'indirizzo mail è lorenzo@radiopianeta.it, la pagina Facebook Lorenzo Bartoli Pianeta Italia Radio. E adesso la nostra sequenza, protagonisti di oggi saranno Pino Mango, poi andremo a riscoprire nell'estate del 2001 un gruppo, si chiamavano i Velvet, mentre in apertura 1999 c'è Davide De Marinis.

0: locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. villamomis.it.
1: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
2: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699. 049 9501 699. Oppure 333 331 5630.
1: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cerbino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore e con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
5: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
6: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
5: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
6: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
5: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
6: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
7: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi,

0: 206 22 235 e Impario del Colore. La tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Piatti esclusivi da

0: 1961.
1: Venerdì 3 luglio, Music & Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
0: Piatti esclusivi da

0: 1761.
1: Venerdì 3 luglio, Music & Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Circuito International Radio.
4: Viaggiare. Traffico.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.

0: 30 alle ore 5.30 del mattino successivo, l'uscita di Mira Oriago rimarrà chiusa al traffico per lavori per chi proviene da Padova e viaggia verso Trieste. Gli utenti saranno deviati verso la rotatoria Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro. More music, less talk. International super hits.

0: Ad International Radio sono le ore 8 e 16 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @thetimmotors.it.
4: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
5: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
6: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
7: 4all ha la soluzione che fa per te.
6: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
7: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
6: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
7: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
8: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
9: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
10: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
11: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande cosa.
0: Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: Piatti esclusivi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Salute e ben ritrovati gli ascoltatori di International Radio da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Prosegue l'ondata di calore sul nord Italia, sulle regioni della Triveneto, che tra venerdì e il weekend verranno raggiunte dall'apice del caldo che in precedenza ha interessato Francia e Germania, con massime in ulteriore aumento fino a 37-38 gradi le punte nel weekend sulle pianure venete e sui fondovalli alpini. Qualche locale disturbo sarà sempre possibile al pomeriggio sui settori montuosi alpini, ma con basso rischio di sconfinamento alle zone pianeggianti. Poi in spiraglio una via d'uscita si intravede all'inizio della prossima settimana, probabilmente arriverà aria più fresca che metterà fine all'ondata di caldo proprio all'inizio del mese di luglio. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di

hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: domenica 10:20.
1: Ho aperto una nuova partita IVA.
2: Ho bisogno di una consulenza.
1: Che cara la bolletta dell'energia.
2: Devo fare il 7:30.
1: Mi serve un avvocato.
2: Devo pagare l'ICI.
1: E il corso sulla sicurezza?
2: Come si fa a stare informati?
1: Il mercato sta cambiando.
2: Mi serve un finanziamento.
1: Devo registrarmi al MEPA.
2: E le fatture elettroniche come si fanno?
1: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
3: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
4: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi, ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
5: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
6: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
7: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
8: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
9: Piatti esclusivi da assaporare

0: 761.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
3: Fondazione di Comunità della Saccisica, Confcommercio Padova, Ascom, Regione del Veneto, presentano per il 30 giugno 2026 all'Auditorium Giovanni Paolo II, in via Ortazzi 9 a Piove di Sacco, Laboratorio Saccisica, il welfare che connette. Siete tutti invitati martedì 30 giugno alle ore 20 per la presentazione pubblica del progetto. Un'iniziativa promossa dalla Fondazione di Comunità della Saccisica e Ascom Servizi, premiata nell'ambito del bando regionale. Reti territoriali per il welfare aziendale. Fondazione di Comunità della Saccisica, il welfare aziendale che genera valore per il territorio.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: Ad International Radio sono le ore 9:02.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Quando la voglia chiama, ah, non posso più resistere.

0: c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola, da sempre.
3: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
4: For All Eventi è il tuo partner ideale.
3: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
4: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
3: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
4: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
3: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
4: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
5: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20. Galleria

0: street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
1: Piazza Grande, grande tutto.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Circuito International Radio.
4: Viaggiare. Traffico.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si sono formate delle code tra Verona Sud e Somma Campagna.

0: scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi

0: the best of the 90s and beyond.
1: It's the weekend.
2: Great songs through the night.
3: Please remember to subscribe and leave a comment.
0: The only radio station you'll ever need.
4: It's time for a break.
5: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei, eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
2: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
3: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
2: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler. La qualità migliore sul mercato al prezzo delle normali vernici acquistate in ferramenta.

0: 0426 22 235 e impari del colore, la tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio Tornare negli anni 90, 2000 e Spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande.
4: Cerchi una bella notizia?
5: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
4: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
5: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
4: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
5: Approfittane, Ali migliora la vita.
0: Piatti esclusivi da Sabato.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music & Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Ad International Radio sono le ore 9 e 27 minuti.
4: In collaborazione con...
5: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno. Centro commerciale La Fattoria, strada statale 16, Borsea, Rovigo. Orario continuato 9, 20 e 30.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Salute e ben ritrovate gli ascoltatori di International Radio da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Prosegue l'ondata di calore sul nord Italia, sulle regioni del Triveneto, che tra venerdì e il weekend verranno raggiunte dall'apice del caldo che in precedenza ha interessato Francia e Germania, con massime in ulteriore aumento fino a 37-38 gradi le punte nel weekend sulle pianure venete e sui fondovalli alpini. Qualche locale disturbo sarà sempre possibile al pomeriggio sui settori montuosi alpini, ma con basso rischio di sconfinamento alle zone pianeggianti. Poi in spirale una via d'uscita si intravede all'inizio della prossima settimana, probabilmente arriverà aria più fresca che metterà fine all'ondata di caldo proprio all'inizio del mese di luglio. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com, hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @vettinmotors.it.
5: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare. Nessuno si divertì mai più.
6: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttaunaltrastoria.eu.
7: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
8: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
2: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler, la qualità migliore sul mercato al prezzo delle normali vernici acquistate in ferramenta.

0: sei 22 235, e in pario del colore la tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.

0: 1961.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
3: Fondazione di Comunità della Saccisica, Confcommercio Padova, Ascom, Regione del Veneto, presentano per il 30 giugno 2026 all'Auditorium Giovanni Paolo II, in via Ortazzi 9 a Piove di Sacco, Laboratorio Saccisica, il welfare che connette. Siete tutti invitati martedì 30 giugno alle ore 20 per la presentazione pubblica del progetto. Un'iniziativa promossa dalla Fondazione di Comunità della Saccisica e Ascom Servizi, premiata nell'ambito del bando regionale. Reti territoriali per il welfare aziendale. Fondazione di Comunità della Saccisica, il welfare aziendale che genera valore per il territorio.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e

0: gratuiti e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Circuito International Radio.
4: Traffico. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia per un incidente ci sono 4 km di coda tra Verona Sud e Somma Campagna e ancora 3 km di coda, sempre per incidente, tra il bivio per la 22 del Brennero e Somma Campagna verso Milano. Su questa autostrada vi ricordo la chiusura dello svincolo di Simeone in entrata in direzione Milano e in uscita provenienza.

0: Porto Guaro, Pordenone e Fastino di Livenza in direzione Milano. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In collaborazione con...
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: I wake up with you guys, I spend my day with you guys, and I go to bed with you guys. You guys are the best.
2: The number one radio station.
3: Number one for classic hits.
4: No commercials, they're annoying.
5: Ora in onda il...

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 9:55 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
0: International Radio, your radio.
5: GR politico dell'agenzia DIN. Cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i Presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mattarella sottolinea che il percorso della Nuova Italia fu affidato al popolo attraverso un'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale per deliberare la nuova Costituzione dello Stato e fu una rivoluzione pacifica che condusse alla transizione da monarchia a Repubblica. Poi ricorda che il regime fascista mise a rischio la stessa unità d'Italia. Devastante terremoto in Venezuela colpito dal sisma più potente da oltre un secolo. Due violente scosse provocano crolli, oltre 160 morti e centinaia di feriti. Immediata la reazione dell'Italia. La premier Giorgia Meloni esprime profonda solidarietà attivando Palazzo Chigi per i soccorsi. Il ministro degli esteri Tajani rassicura, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma la Farnesina monitora la folta comunità italiana. Già mobilitata la protezione civile, pronta a inviare aiuti umanitari e assistenza medica nelle zone del disastro. Con il via libera del Senato, il decreto lavoro è legge. Il provvedimento introduce il salario giusto che le imprese devono assicurare ai lavoratori per poter accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle ZES. La ministra del lavoro Marina Calderone, in occasione degli stati generali del welfare di noi moderati, rivendica che l'obiettivo del governo è dare ai lavoratori un'opportunità in più di vedere riconosciuta la loro professionalità con una retribuzione giusta per vivere un'esistenza dignitosa. Domani la riforma della legge elettorale approda in aula alla Camera. Si avvierà la discussione generale in attesa di capire il calendario delle votazioni nel mese di luglio. Ieri la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato ai relatori. Protesta delle opposizioni per la tagliola sugli emendamenti. Momenti di tensione per l'approvazione della norma anti-Vannacci che esclude Futuro Nazionale assieme a Più Europa dall'esonero della raccolta delle firme per le candidature alle politiche. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Gli emendamenti saranno esaminati in aula.

0: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
1: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
2: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
3: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.
4: Piatti esclusivi da assaporare.

0: Teste sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo. Via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio. Music e Dance con DJ Giorgio. E Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
3: Fondazione di Comunità della Saccisica, Confcommercio Padova, Ascom, Regione del Veneto, presentano per il 30 giugno 2026 all'Auditorium Giovanni Paolo II, in via Ortazzi 9 a Piove di Sacco, Laboratorio Saccisica, il welfare che connette. Siete tutti invitati martedì 30 giugno alle ore 20 per la presentazione pubblica del progetto. Un'iniziativa promossa dalla Fondazione di Comunità della Saccisica e Ascom Servizi, premiata nell'ambito del bando regionale. Reti territoriali per il welfare aziendale. Fondazione di Comunità della Saccisica, il welfare aziendale che genera valore per il territorio.
0: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di Barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.

0: International Radio, your radio. Piazzata dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Sono solo due dischi, ma che emozionano molto di più di 20.000 pezzi usciti negli ultimi 10 anni. Mi bastano veramente due pezzi per farti ritornare all'estate del 93. What is love? La regina dell'estate. Sigla di chiusura del Festival Bar. E Adewey si esibì in quel Festival Bar, vinto da Raff con il battito animale per quanto riguarda i singoli. La sezione album è stata vinta dagli 8.

al numero uno della classifica italiana e poi venne buttata giù da un altro disco. Eh sì, perché nell'estate del 93 si sentivano solo due pezzi. Potevi cambiare anche tutte le radio. Una era What is Love, l'altra era... era questa qui. E mi scatta la pelle d'oca. Ace of Base, All That She Wants. E sei lì a inizio serata, il DJ ti butta gli Ace of Base e tu capisci che anche stanotte ballerai di continuo, farai tardi con un bel sorriso stampato

Aspetta, luglio e agosto. E vabbè. E poi a settembre invece è arrivata un'altra canzone ed era questa qui. Verso la fine dell'estate, Living on My Own, il remix. So lonely. Freddie Mercury. Living on my own. La versione remix dei

0: Siamo tornati esattamente a... Quanti anni sono passati? Ma perché dobbiamo dirlo? È stata una grandissima pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. Circuito International Radio. Viaggiare.
2: Traffico. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del nord-est.
3: Ben trovati, partiamo ancora dalla A4 Brescia-Padova, dove si sono formate lunghe code in seguito ad un incidente tra Verona Sud e Somma Campagna in direzione Milano. Disagi anche sulla Venezia-Trieste, dove un altro incidente provoca code tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Vi informiamo che si è resa necessaria in questo tratto la chiusura della corsia di marcia. Sul tratto

0: Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per il momento, al prossimo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: tranquillità. È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: pesce e poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
5: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzerello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
6: Piatti esclusivi da assaporare.

0: 761.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di

0: miracoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
1: Piazza Grande, grande tutto.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Salute e ben ritrovati gli ascoltatori di International Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di calore sul nord Italia, sulle regioni del Triveneto, che tra venerdì e il weekend verranno raggiunte dall'apice del caldo che in precedenza ha interessato Francia e Germania, con massime in ulteriore aumento fino a 37-38 gradi le punte nel weekend sulle pianure venete e sui fondovalli alpini. Qualche locale disturbo sarà sempre possibile al pomeriggio sui settori montuosi alpini, ma con basso rischio di sconfinamento alle zone pianeggianti. Poi in spiraglio una via d'uscita si intravede all'inizio della prossima settimana, probabilmente arriverà aria più fresca che metterà fine all'ondata di caldo proprio all'inizio del mese di luglio. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

macchina del tempo. Suona tutti i successi. 80 Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi.

0: Tesla 90 con il Disco Time.
1: Ad International Radio sono le ore 10 e 37 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
4: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
5: How are we all doing today?
6: Playing nothing but the greatest hits.
7: Are you kidding me?
8: My radio. More music now.

0: qualsiasi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi. Sviluppiamo gestionali, creiamo dei siti vetrina agli e-commerce, creiamo app iOS e Android, sviluppiamo web application, produciamo software, ci occupiamo di web marketing, social, contenuti multimediali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con SIA Solutions. www.siasolutions.it.
3: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei, eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: Piatti esclusivi da assaporare.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Impoglio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
2: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler, la qualità migliore sul mercato al prezzo delle normali vernici acquistate in ferramenta.

0: commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20. Galleria negozi, orario 10:20. Noi siamo pronti. E tu? Centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria.
1: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
2: Fondazione di Comunità della Saccisica, Confcommercio Padova, Ascom, Regione del Veneto, presentano per il 30 giugno 2026 all'Auditorium Giovanni Paolo II, in via Ortazzi 9 a Piove di Sacco, Laboratorio Saccisica, il welfare che connette. Siete tutti invitati martedì 30 giugno alle ore 20 per la presentazione pubblica del progetto. Un'iniziativa promossa dalla Fondazione di Comunità della Saccisica e Ascom Servizi, premiata nell'ambito del bando regionale. Reti territoriali per il welfare aziendale. Fondazione di Comunità della Saccisica, il welfare aziendale che genera valore per il territorio.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

International Radio, your radio. El momento del disco. Move your body. Quando lo ascolti, il tuo corpo si muove, si muove. È il più forte. È disco, disco, move your body. Il disco che fa muovere il tuo corpo. Solo su International Radio. Disco.

0: radio station. Your 24-hour music radio station.
1: Ad International Radio sono le ore 10:52 minuti.
2: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

domenica 10:20. Puoi ascoltare la nostra radio in macchina o al lavoro da qualsiasi dispositivo multimediale, Android, Apple, Windows Mobile, e non serve nessuna app. Collegati dal tuo smartphone, computer, tablet o smart TV e digita www.internationalradio.it. www.internationalradio.it. Con il nostro sistema multipiattaforma potrai seguirci sempre. Digita www.internationalradio.it.

0: applicazioni per Apple e Android di International Radio. Scarica dal tuo store l'applicazione per ascoltare e seguire International Radio. Con le nostre applicazioni potrai ascoltare live la radio, visitare e interagire con il nostro sito internet, visitare e interagire con il nostro Facebook. Con le nuove apps Apple e Android potrai portarci sempre con te. In tutto il mondo.
1: International Radio, the new style radio.

0: vocale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. villamomis.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola

0: mettiamo alla brace e poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cerbino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola, da sempre.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
5: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

domenica 10:20. Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.
4: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Circuito International Radio.
4: Viaggiare. Traffico.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati a tutti gli ascoltatori.

0: giugno alle ore 6 di domenica 28 il tratto compreso tra Verona Sud e Soave verso Venezia rimarrà chiuso al traffico per lavori. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno. Centro commerciale La Fattoria, strada statale 16, Borsea, Rovigo. Orario continuato 9, 20 e 30. Lunedì 14:30, 20:30. Domenica 10:20.

0: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
1: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
2: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola, da sempre.
4: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
5: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
6: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
7: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti, il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

Domenica 10:20. Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
4: Piatti esclusivi.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music & Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
3: Fondazione di Comunità della Saccisica, Confcommercio Padova, Ascom, Regione del Veneto, presentano per il 30 giugno 2026 all'Auditorium Giovanni Paolo II, in via Ortazzi 9 a Piove di Sacco, Laboratorio Saccisica, il welfare che connette. Siete tutti invitati martedì 30 giugno alle ore 20 per la presentazione pubblica del progetto. Un'iniziativa promossa dalla Fondazione di Comunità della Saccisica e Ascom Servizi, premiata nell'ambito del bando regionale. Reti territoriali per il welfare aziendale. Fondazione di Comunità della Saccisica, il welfare aziendale che genera valore per il territorio.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: Ad International Radio sono le ore 11 e 36 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi pericoli.

0: in qualunque luogo, anche il più difficile. Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino. Vino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
2: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
6: Da Empolio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
5: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler. La qualità migliore sul mercato al prezzo delle normali vernici acquistate in ferramenta.

0: sei 22 235, e in Pario del Colore, la tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20, galleria negozi, orario 10:20. Noi siamo pronti e tu? Centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria.
2: Piatti esclusivi da

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Caviedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande.
4: Cerchi una bella notizia?
5: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
4: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
5: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
4: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
5: Approfittane, Ali migliora la vita.
0: Piatti esclusivi.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio, meteo.
1: Salute e ben ritrovati gli ascoltatori di International Radio da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Prosegue l'ondata di calore sul nord Italia, sulle regioni del Triveneto, che tra venerdì e il weekend verranno raggiunte dall'apice del caldo che in precedenza ha interessato Francia e Germania, con massime in ulteriore aumento fino a 37-38 gradi le punte nel weekend sulle pianure venete e sui fondovalli alpini. Qualche locale disturbo sarà sempre possibile al pomeriggio sui settori montuosi alpini, ma con basso rischio di sconfinamento alle zone pianeggianti. Poi in spiraglio una via d'uscita si intravede all'inizio della prossima settimana, probabilmente arriverà aria più fresca che metterà fine all'ondata di caldo proprio all'inizio del mese di luglio. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: un successo anni 80 con il Disco Time.
1: Circuito International Radio. Viaggiare, pratico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Ancora

0: Brescia Padova dalle ore 22 di domani, sabato 27 giugno, alle ore 6 di domenica 28, il tratto compreso tra Verona Sud e Soave verso Venezia rimarrà chiuso al traffico per lavori. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un

0: International Super Hit.
1: The ocean. Just a flash in the night.

International Radio, emittente regionale veneta. Per la pubblicità e i tuoi comunicati su questa emittente, chiama il 333 3548 346.

0: Ad International Radio sono le ore 12:02.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
7: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699 049 9501 699 oppure 333 331 5630.
6: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
8: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
9: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
5: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande tutto.
0: Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita. Piatti.

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: garanzia di lui. Cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i Presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mattarella sottolinea che il percorso della Nuova Italia fu affidato al popolo attraverso un'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale per deliberare la nuova Costituzione dello Stato e fu una rivoluzione pacifica che condusse alla transizione da monarchia a Repubblica. Poi ricorda che il regime fascista mise a rischio la stessa unità d'Italia. Devastante terremoto in Venezuela, colpito dal sisma più potente da oltre un secolo. Due violente scosse provocano crolli, oltre 160 morti e centinaia di feriti. Immediata la reazione dell'Italia. La premier Giorgia Meloni esprime profonda solidarietà attivando Palazzo Chigi per i soccorsi. Il ministro degli esteri Tajani rassicura: al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma la Farnesina monitora la folta comunità italiana. Già mobilitata la protezione civile, pronta a inviare aiuti umanitari e assistenza medica nelle zone del disastro. Con il via libera del Senato, il decreto lavoro è legge. Il provvedimento introduce il salario giusto che le imprese devono assicurare ai lavoratori per poter accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle ZES. La ministra del lavoro Marina Calderone, in occasione degli stati generali del welfare di noi moderati, rivendica che l'obiettivo del governo è dare ai lavoratori un'opportunità in più di vedere riconosciuta la loro professionalità con una retribuzione giusta per vivere un'esistenza dignitosa. Domani la riforma della legge elettorale approda in aula alla Camera. Si avvierà la discussione generale in attesa di capire il calendario delle votazioni nel mese di luglio. Ieri la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato ai relatori. Protesta delle opposizioni per la tagliola sugli emendamenti. Momenti di tensione per l'approvazione della norma anti-Vannacci che esclude Futuro Nazionale assieme a Più Europa dall'esonero della raccolta delle firme per le candidature alle politiche. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Gli emendamenti saranno esaminati in aula.
1: Ora è il momento del disco. Move your body. Time machine. La macchina del tempo suona tutti i successi 70. Time machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Circuito International Radio.
1: Traffico. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia per un incidente ci sono 4 km di coda tra Verona Sud e Somma Campagna e ancora 3 km di coda, sempre per incidente, tra il bivio per la 22 del Brennero e Somma Campagna verso Milano. Su questa autostrada vi ricordo la chiusura dello svincolo di Sirmione in entrata in direzione Milano e in uscita provenendo da Venezia. In coda è il traffico sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per la 27 Venezia-Belluno in direzione della 4. Torniamo in A4 sul tratto Venezia-Trieste per un incidente. Si sono formate code tra il bivio per la 28 Portogruaro-Pordenone e Sastino di Livenza in direzione Milano. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cerbino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
3: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi, ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
4: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
5: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
6: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulviatur Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulviatur, da sempre, conosce il mondo. Info via

0: Orecchie Para 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Quando la voglia chiama, ah, non posso più resistere.

0: piace. E poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Piatti esclusivi da

0: pizze sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande tutto.
0: Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita. Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
5: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
7: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti, il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

Domenica 10:20. Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: miracoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
1: Piazza Grande, grande tutto.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
4: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
5: Fondazione di Comunità della Saccisica, Confcommercio Padova, Ascom, Regione del Veneto, presentano per il 30 giugno 2026 all'Auditorium Giovanni Paolo II, in via Ortazzi 9 a Piove di Sacco, Laboratorio Saccisica, il welfare che connette. Siete tutti invitati martedì 30 giugno alle ore 20 per la presentazione pubblica del progetto. Un'iniziativa promossa dalla Fondazione di Comunità della Saccisica e Ascom Servizi, premiata nell'ambito del bando regionale. Reti territoriali per il welfare aziendale. Fondazione di Comunità della Saccisica, il welfare aziendale che genera valore per il territorio.
6: Piatti esclusivi da assaporare.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: anche sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Sigilla il tuo legame prezioso con eleganza. Scopri il filo saldato che trovi da Gioielleria Venone. Che sia tra madre e figlio, tra fidanzati o amici, esiste sempre l'occasione perfetta per suggellare un legame prezioso. Con il nostro filo saldato in oro, ciascun istante si trasforma in un gioiello di eterna bellezza, testimone tangibile di un amore che trascende il tempo. Gioielleria Venone, Piazza della Repubblica, Porto Viro. La tua storia prende forma in un sigillo prezioso, con la promessa di unione ed eleganza, senza tempo.
3: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
4: Fondazione di Comunità della Saccisica, Confcommercio Padova, Ascom, Regione del Veneto, presentano per il 30 giugno 2026 all'Auditorium Giovanni Paolo II, in via Ortazzi 9 a Piove di Sacco, Laboratorio Saccisica, il welfare che connette. Siete tutti invitati martedì 30 giugno alle ore 20 per la presentazione pubblica del progetto. Un'iniziativa promossa dalla Fondazione di Comunità della Saccisica e Ascom Servizi, premiata nell'ambito del bando regionale. Reti territoriali per il welfare aziendale. Fondazione di Comunità della Saccisica, il welfare aziendale che genera valore per il territorio.
5: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei, eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14. Piatti

0: Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
3: For All Eventi è il tuo partner ideale.
2: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
3: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
2: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
3: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
2: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
3: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
0: International Radio, your radio.
5: Circuito International Radio.
6: Viaggiare. Traffico.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben trovato.

0: bordo aeroporto Tessera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: domenica 10:20.
1: Se ti piace il grande sound, ascoltaci in DAB. Siamo l'emittente regionale del Veneto che si sente meglio. Audio

0: ad International Radio sono le ore 12 e 58 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Play nothing but the greatest hits.
4: My radio.
5: What radio forgot? We remember.
6: Benvenuto su International.

0: per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
1: Quando la voglia chiama, ah, non posso più resistere.

0: poi c'è il loro vino.
1: La Bottavecia, il piacere della carne.
0: La Bottavecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla Statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la Bottavecia risponde.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
5: 4ALL ha la soluzione che fa per te.
4: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
5: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
4: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
5: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
6: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seven. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
7: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
8: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026. Piatti.

0: sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù: entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù: bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi.

0: Street Food è tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90. 2000 spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
1: Piazza Grande, grande tutto. Piatti esclusivi.

0: sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music & Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: Bergamin ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinato 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi. Sviluppiamo gestionali, creiamo dei siti vetrina agli e-commerce, creiamo app iOS e Android, sviluppiamo web application, produciamo software, ci occupiamo di web marketing, social, contenuti multimediali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con SIA Solutions. www.siasolutions.it.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con

0: 1961.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio Tornare Negli Anni 90, 2000 e Spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande.
0: Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Salute e ben ritrovati gli ascoltatori di International Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di calore sul nord Italia, sulle regioni del Triveneto, che tra venerdì e weekend verranno raggiunte dall'apice del caldo che in precedenza ha interessato Francia e Germania, con massime in ulteriore aumento fino a 37-38 gradi le punte nel weekend sulle pianure venete e sui fondovalli alpini. Qualche locale disturbo sarà sempre possibile al pomeriggio sui settori montuosi alpini, ma con basso rischio di sconfinamento alle zone pianeggianti. Poi in spirale una via d'uscita si intravede all'inizio della prossima settimana, probabilmente arriverà aria più fresca che metterà fine all'ondata di caldo proprio all'inizio del mese di luglio. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
1: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi. Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettinmotors.it.
4: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
5: For All Eventi è il tuo partner ideale.
4: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
5: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
4: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
5: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
4: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
5: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
6: Ho aperto una nuova partita IVA.
7: Ho bisogno di una consulenza.
6: Che cara la bolletta dell'energia.
7: Devo fare il 730.
6: Mi serve un avvocato.
7: Devo pagare l'ICI.
6: E il corso sulla sicurezza?
7: Come si fa a stare informati?
6: Il mercato sta cambiando.
7: Mi serve un finanziamento.
6: Devo registrarmi al MEPA.
7: E le fatture elettroniche come si fanno?
6: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
8: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
9: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola, da sempre.
10: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande tutto.
0: Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: Piatti

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music & Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
0: International Radio, your radio.
2: Circuito International Radio.
3: Viaggiare, traffico.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto dalla nostra redazione. Segnalo lunghe code per un incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Soave San Bonifacio e Somma Campagna in direzione Milano. Per questo incidente si è resa necessaria la chiusura dell'entrata Nastro per Milano al casello di Verona Sud, e sempre in direzione Milano chiuso anche il casello di Verona Est. E ancora, per il traffico intenso, rallentamenti tra Brescia Ovest di competenze di Autostrade per l'Italia e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Nell'incidente in questione è rimasto coinvolto un mezzo pesante. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
6: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
7: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Euroclima.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti, il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: Domenica 10-20.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
2: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler. La qualità migliore sul mercato al prezzo delle normali vernici acquistate in ferrovia.

0: miracoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
1: Piazza Grande, grande tutto.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
4: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
5: Fondazione di Comunità della Saccisica, Confcommercio Padova, Ascom, Regione del Veneto, presentano per il 30 giugno 2026 all'Auditorium Giovanni Paolo II, in via Ortazzi 9 a Piove di Sacco, Laboratorio Saccisica, il welfare che connette. Siete tutti invitati martedì 30 giugno alle ore 20 per la presentazione pubblica del progetto. Un'iniziativa promossa dalla Fondazione di Comunità della Saccisica e Ascom Servizi, premiata nell'ambito del bando regionale. Reti territoriali per il welfare aziendale. Fondazione di Comunità della Saccisica, il welfare aziendale che genera valore per il territorio.
6: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music & Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Ad International Radio sono le ore 14 e 10 minuti.
4: In collaborazione con...
5: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
6: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
5: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
6: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
5: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
6: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
7: Puoi ascoltare la nostra radio in macchina o al lavoro, da qualsiasi dispositivo multimediale, Android, Apple, Windows Mobile, e non serve nessuna app. Collegati dal tuo smartphone, computer, tablet o smart TV e digita www.internationalradio.it. www.internationalradio.it. Con il nostro sistema multipiattaforma potrai seguirci sempre. Digita www.internationalradio.it.

0: iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed eco bonus rottamazione.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare. Nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttaunaltrastoria.eu.
3: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
4: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
5: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
4: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
5: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
4: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
5: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
6: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi.

0: domenica 10:20.
1: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14. Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
0: Centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta.

0: pizze sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio Tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande.
4: Cerchi una bella notizia?
5: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
4: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
5: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
4: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
5: Approfittane, Ali migliora la vita.
6: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
7: Fondazione di Comunità della Saccisica, Confcommercio Padova, Ascom, Regione del Veneto, presentano per il 30 giugno 2026 all'Auditorium Giovanni Paolo II, in via Ortazzi 9 a Piove di Sacco, Laboratorio Saccisica, il welfare che connette. Siete tutti invitati martedì 30 giugno alle ore 20 per la presentazione pubblica del progetto. Un'iniziativa promossa dalla Fondazione di Comunità della Saccisica e Ascom Servizi, premiata nell'ambito del bando regionale. Reti territoriali per il welfare aziendale. Fondazione di Comunità della Saccisica, il welfare aziendale che genera valore per il territorio.

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 14 e 27 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

International Radio, dove il suono sarà un piacere per le tue orecchie, per la tua pubblicità e per la tua musica preferita. Forte e limpido.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
3: For All Eventi è il tuo partner ideale.
2: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
3: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
2: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
3: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
2: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
3: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
4: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
5: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
4: E tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
5: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
4: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
5: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
6: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
7: Piatti esclusivi da assaporare poco a poco.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande tutto.
0: Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
0: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, risolto l'incidente avvenuto sulla A4 Brescia-Padova, permangono code sia pur in smaltimento per traffico intenso tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Si rallenta per traffico intenso in direzione Venezia, sempre sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest, nel tratto di competenze di Autostrade per l'Italia, e Peschiera del Garda. Ancora A4 Brescia-Padova per lavori fino alle ore 17 di domenica 28 giugno a Sirmione resterà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia per lavori. Nei medesimi orari sarà chiuso anche lo svincolo di entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti, il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: Ad International Radio sono le ore 15 e 2 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: International Radio and Digital Audio Broadcasting, the radio station with the best audio in the entire Veneto region. Listen to us.
4: Listen to us.
3: Listen to us. And hear the difference. Listening like a glue, and you'll never leave us again.
5: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore.
6: Tell me something.
5: Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: in qualunque luogo, anche il più difficile. Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
4: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
5: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
6: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
2: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler. La

0: 761.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1 luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
4: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
5: Fondazione di Comunità della Saccisica, Confcommercio Padova, Ascom, Regione del Veneto, presentano per il 30 giugno 2026 all'Auditorium Giovanni Paolo II, in via Ortazzi 9 a Piove di Sacco, Laboratorio Saccisica, il welfare che connette. Siete tutti invitati martedì 30 giugno alle ore 20 per la presentazione pubblica del progetto. Un'iniziativa promossa dalla Fondazione di Comunità della Saccisica e Ascom Servizi, premiata nell'ambito del bando regionale. Reti territoriali per il welfare aziendale. Fondazione di Comunità della Saccisica, il welfare aziendale che genera valore per il territorio.
0: International Radio, your radio. Ora è il momento del disco. Move your body. Quando lo ascolti, il tuo corpo si muove, si muove. È il più forte. È disco, disco, move your body. Il disco che fa muovere il tuo corpo. Solo su International Radio. Disco.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Amici di International Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Giornate bollenti queste in tutta Italia, anche sulle regioni di nord-est. Tra l'altro il caldo si intensificherà ulteriormente durante questo fine settimana e all'inizio della prossima. Tra domani sabato e la giornata di martedì arriveremo a toccare anche i 40 gradi sulla bassa pianura veneta a Rovigo, ma in tutto il nord-est, ripeto, temperature molto alte. Salgono tra l'altro anche le temperature serali e notturne, però è confermato che per mercoledì passeranno dei temporali sul nord Italia e a quel punto si tornerà a respirare. Ma per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi e se sarà confermato l'arrivo di quest'aria più fresca, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: In collaborazione con...
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Fleet, Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti, il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: domenica 10:20.
1: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14. Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù: entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù: bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: scoprili su enaip.veneto.it.
1: I corsi sono gratuiti e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
2: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
3: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
4: Piazza Grande, grande tutto.
1: Cerchi una bella notizia?
5: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
5: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
5: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
6: Fondazione di Comunità della Saccisica, Confcommercio Padova, Ascom, Regione del Veneto, presentano per il 30 giugno 2026 all'Auditorium Giovanni Paolo II, in via Ortazzi 9 a Piove di Sacco, Laboratorio Saccisica, il welfare che connette. Siete tutti invitati martedì 30 giugno alle ore 20 per la presentazione pubblica del progetto. Un'iniziativa promossa dalla Fondazione di Comunità della Saccisica e Ascom Servizi, premiata nell'ambito del bando regionale. Reti territoriali per il welfare aziendale. Fondazione di Comunità della Saccisica, il welfare aziendale che genera valore per il territorio.

0: presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
1: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi. Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.

0: mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino. Vino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
2: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e mini giochi.

0: paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande tutto.
0: Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: Piatti esclusivi.

0: forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music & Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio. Viaggiare,
1: traffico, viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio, ben trovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo per lavori in corso rallentamenti sulla A23 Palmanova Tarvisio tra il bivio per la A4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. A4 Brescia-Padova si rallenta per traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Ovest di competenze di Autostrade per l'Italia, Peschiera del Garda, e in direzione di Milano rallentamenti con code per traffico tra Soave San Bonifacio e Brescia Est. Parliamo anche della A57 tangenziale di Mestre, tratto di competenza CAV, dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, e poi dalle 21.30 di sabato 27 fino alle 5.30 del mattino di domenica 28 giugno, e dalle 21.30 di domenica 28 fino alle 5.30 di lunedì 29 giugno avverrà la chiusura dello svincolo di uscita in direzione Trieste di Mira Oriago, con deviazione sulla rotatoria Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Ad International Radio sono le ore 15 e 55 minuti.
1: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola, da sempre.
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Empolio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
2: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler, la qualità migliore sul mercato al prezzo delle normali vernici acquistate in ferramenta.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1 luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
0: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music & Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: Ben ritrovati, così e cos'ha, Radio Show, i nastri di partenza, una nuovissima puntata. Ciao Stella!
1: Ciao. Mi stavo chiedendo se...
0: No, voglio fare tutto da solo.
1: Perché mi sono detto, è partito alla grande, chissà cosa vorrà fare.
0: Era l'impeto dell'intro, è l'impeto dell'intro.
1: Secondo me è il caldo che ti ha dato la testa.
0: Perché chi ben
1: il tuo io, è che è diventato gigante.
0: Perché chi ben comincia a metà dell'opera.

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: E siamo pronti a partire anche per questa puntata di Così e Cosà Radio Show.
1: Ma questa l'hai letta, perché non poteva venirti così spontaneo.
0: Sì, no, invece non ce l'ho
1: scritta. No, ti è venuta proprio per bene.
0: Sì, ma è venuta bene. Sì, è venuta bene.
1: Allora, amici e amiche.
0: Esatto.
1: Oggi, visto che siamo ormai, come abbiamo detto,
0: amici
1: giugno.
0: Amicicci. Come visto diceva che... Fabio De Luigi. Amicicci.
1: Visto che siamo ormai verso la fine di giugno e siamo nel pieno del periodo più florido per l'amore, quello dei matrimoni, vero?
0: Sì, esatto. Vero.
1: Allora oggi vogliamo parlarvi giusto appunto di matrimoni, perché abbiamo letto una notizia che è
0: molto particolare,
1: piuttosto sconcertante. Da lì apriremo un filone di discussione insieme a voi e quindi io direi che
0: a questo punto possiamo ascoltarci la prima.
1: Ci ascoltiamo la prima, Robin Schulz featuring Barbs, Better Times, poi torniamo da voi e ragazzi, vogliamo sapere anche la vostra. Ci sentiamo tra poco.

0: eccoci.
1: E siamo, come vi abbiamo anticipato prima, oggi vogliamo parlare di quello che succede principalmente, perché sì, in realtà i mesi da maggio a ottobre sono quelli più floridi, no?
0: Certo.
1: Sono quelli dei matrimoni. Allora noi abbiamo trovato una notiziola molto particolare.
0: Sono quelli, è presente, che a maggio comincia e tu vai a, scendi, perché dici vado a ritirare la posta, scendi
1: e,
0: ti trovi una partecipazione.
1: Mamma mia.
0: No.
1: Io ho già il brivido che mi sale sulla pelle,
0: no,
1: non dall'emozione, perché io sono allergica ai matrimoni, proprio allergica.
0: E insomma, i matrimoni poi ne parleremo, sono un po',
1: sono un po' pesantini.
0: Esatto.
1: Cioè,
0: però,
1: bello nel senso, bello celebrare l'amore
0: sì,
1: di qualcuno, bello
0: assolutamente.
1: Però,
0: ma si può fare anche in mezz'oretta,
1: non ci diamo gli auguri, facciamo la cerimonia e poi via, ognuno a casa sua.
0: Non c'è bisogno di star là tutto il giorno.
1: Ecco.
0: Allora, noi partiamo per introdurci in questo argomento da una notizia che sta spopolando su internet, sui social, ma anche sulle testate giornalistiche ufficiali, che è quella di sposarsi all'IKEA. Oh,
1: esatto.
0: Bello, no?
1: Ma molto particolare, un po' legnoso come...
0: Un po' legnoso, sì.
1: Come situazione,
0: sì,
1: un po' legnosa.
0: Sì, effettivamente un po' legnosa.
1: Ma comunque, a partire dal 27 di giugno del 2026, l'IKEA svedese, quindi
0: certo,
1: la parte della Svezia, non tutto il resto del mondo,
0: sì,
1: ha dato a disposizione che 5 dei suoi negozi possano accogliere le coppie che vogliono sposarsi,
0: oh,
1: soprattutto perché, è una cosa molto economica, perché visto l'impatto economico di questo periodo, insomma, sposarsi è un bel, match,
0: ci vogliono
1: tanti cash, come dice Teo.
0: Ci vogliono tanti soldini.
1: E allora loro hanno detto, a questo punto si può sposarsi nel nostro negozio.
0: Bello, ci sono 5 negozi che danno la possibilità alle giovani coppie di sposarsi a low cost, insomma, vi sposate tra gli scaffali Billy, le poltrone Kallax.
1: Ma io pensavo una cosa, perché sai quando si fa il tableau mariage? Il tableau,
0: sì,
1: mariage, secondo me, deve riportare i nomi dei mobili dell'IKEA,
0: giusto,
1: quindi
0: giusto,
1: deve
0: giusto.
1: Essere Malmo, Billy, come dicevi tu,
0: esatto.
1: Poi ce ne sono alcuni che sono
0: Lincombing.
1: In John Combing, Ludvalla,
0: esatto,
1: e la Karlstad.
0: Beh, insomma, dai, alla fine è una buona strategia.
1: Tu in che tavolo vorresti stare?
0: Io vorrei stare nel classico, nel Billy
1: è più classico.
0: Ma alla fine è una buona scusa per risparmiare qualche soldino e sposarsi comunque in un ambiente fatto bene, perché ti allestiscono tutto,
1: sì, certo,
0: ti allestiscono la sala e danno anche loro le bomboniere, cioè,
1: certo,
0: oh.
1: Ma non le puoi scegliere all'interno del negozio?
0: Ma secondo me sì, secondo
1: perché io
0: me,
1: avrei bisogno dei sacchettini,
0: sì,
1: quelli che,
0: sì,
1: si richiudono.
0: Io avrei bisogno di tappeti per il bagno,
1: vedi ognuno si sceglie la sua bomboniera e poi alla cassa dà il nome degli sposi.
0: Servono sempre,
1: yeah!

0: Pizza Radio Show, ben ritrovati ai microfoni. Ci siamo io, il me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e oggi in questa puntata, avendo preso spunto dalla notizia che ci si può sposare all'IKEA e fare un matrimonio low cost, ci vogliamo imbattere in un giro, in un sentiero, come direbbe Dante, molto periglioso, esatto, sulle questioni dei matrimoni estivi. Io e Stella abbiamo partecipato l'anno scorso, 2 anni fa, non ricordo, a un matrimonio
1: due anni fa
0: di un nostro amico Seba,
1: sì, che è stato molto bello,
0: è stato molto bello. Lungo,
1: uno
0: anche
1: dei matrimoni più belli a cui io ho partecipato.
0: Vabbè, adesso non è che di dire così, perché Seba è un nostro amico.
1: Beh, ero molto emozionata,
0: però anche lì
1: uno, come si dice, come hai detto tu, amore vero o prova di resistenza?
0: Esatto, perché comunque siamo arrivati a che ora era?
1: Siamo partiti alle 10, siamo arrivati lì che erano più o meno le 11
0: e lo sposo è arrivato alle 2.
1: No, lo sposo è arrivato un pelino in ritardo ed è arrivato a mezzogiorno.
0: Beh, insomma,
1: quindi eravamo praticamente, c'erano 40 gradi all'ombra quel giorno,
0: vero,
1: lì.
0: È vero.
1: Teo aveva un vestito bellissimo di Armani, ma a manica lunga, ovviamente, come tutti,
0: certo,
1: con la giacca, la cravatta, si stava praticamente sciogliendo.
0: Assolutamente sì.
1: Io fortunatamente
0: tu non eri da meno,
1: no,
0: quintali di tulle. Avete presente, no? Tulle, ancora tulle. Ma Stella, dove sei? Tu dovevi cercarle in mezzo al tulle, no?
1: È stata una ricerca, tutto il giorno una ricerca continua.
0: Tipo, Stella, mi passi il cavi della macchina, aspetta che le cerco. E andava di torravanare nel tulle, ancora tulle.
1: Ma noi abbiamo pensato, effettivamente, ci siamo chiesti quali sono le cose che i matrimoni estivi ti costringono a sopportare.
0: Ecco, ad esempio, per voi donne, quintali di tulle addosso, oppure il trucco che cola, immagino.
1: Mamma mia, sono arrivata alle 10 che ero truccata benissimo e pettinata, che era una favola.
0: Beh.
1: Sono arrivata la sera che avevo la coda, i capelli legati ed ero senza trucco.
0: È vero, alla fine, si va a un matrimonio, all'inizio tutti belli pettinati.
1: E tra l'altro ho cambiato anche le scarpe, come fanno tutte le donne.
0: Quando si esce sembra la fine di Walking Dead, tutti zombie che escono dalla cerimonia. E poi ad esempio ci sono ovviamente gli zii che litigano per l'aria condizionata, accendi l'aria, spegni l'aria.
1: Giacche a 38 gradi degli uomini del matrimonio.
0: Esatto, però io avevo un fresco lana, dicono che il fresco lana.
1: Secondo me colavi pure tu, eh.
0: Sì, con la vocchia.
1: I tacchi nell'erba, le scarpe da 10 milioni di dollari, le mie scarpe bianche, fantastiche, brillantinate, sono diventate una monnezza.
0: Assolutamente sì. E poi ci sono altre situazioni particolari, tipo c'è sempre la personaggio che chiede a che ora si mangia, cioè c'è da mangiare tutto il giorno. Stai tranquillo un attimo, no? Stai tranquillo un attimo.

0: vero. E poi abbiamo l'ultimo, che è forse il più gettonato, che è l'amico ubriaco che vuole fare il DJ.
1: Sì,
0: tutti
1: è vero.
0: Che fare il DJ.
1: Tutti che
0: posso dire qualcosa? Posso dire qualcosa? Vabbè.
1: Ci sarete... Oppure sono quelli molesti che vanno dal DJ a chiedere: ce l'hai questa?
0: Ricordatevelo, il DJ non è un jukebox e neanche Spotify.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @vettinmotors.it.
3: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi, ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
4: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
5: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
6: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
7: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
8: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
0: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei, eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: 1961.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande.
0: Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1 luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: Piatti e

0: 1761.
1: Venerdì 3 luglio, Music & Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
0: International Radio, your radio. Zappa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
2: Ti riporto al 1999. Questi erano i 10 dischi dance più ballati in Italia in quella primavera, numero 10. Dalla Germania ATB in APM. Al numero 9 DJ Dado.

This Is Mole. Dall'Inghilterra con Turn Around. Al numero 6, lo spot della Levis, Flat Beat. E il pupazzo giallo Flat Eric. Te lo ricordi, ce l'avevi? Number 5. Eh sì, era fortissima. Ali, Two Times.

0: 7, pillole di storia. Pillole di storia. In pochi minuti, il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
1: Ad International Radio sono le ore 16 e 32 minuti.
0: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Redolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menu a base di pesce, disponibile anche menu a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
4: Your radio, your radio. Circuito International Radio.
5: 100% sintonico.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
4: Orol ha la soluzione che fa per te.
3: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit, streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
4: E per le aziende, Orol è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralina virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
3: For All ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
4: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito forall.it o chiama il numero verde 800 584 651.
5: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Stil Bimbi e via Roma 14.
3: Piatti esclusivi da Sa

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia, ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti, il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: domenica 10-20.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Piatti esclusivi.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music & Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
3: Fondazione di Comunità della Saccisica, Confcommercio Padova, Ascom, Regione del Veneto, presentano per il 30 giugno 2026 all'Auditorium Giovanni Paolo II, in via Ortazzi 9 a Piove di Sacco, Laboratorio Saccisica, il welfare che connette. Siete tutti invitati martedì 30 giugno alle ore 20 per la presentazione pubblica del progetto. Un'iniziativa promossa dalla Fondazione di Comunità della Saccisica e Ascom Servizi, premiata nell'ambito del bando regionale. Reti territoriali per il welfare aziendale. Fondazione di Comunità della Saccisica, il welfare aziendale che genera valore per il territorio.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
4: Ritrovati ancora insieme, Così e Cos'ha Radio Show, con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella. Adesso è arrivato il vostro momento, è il momento dove voi dovete dirci qual è la cosa più assurda che avete visto o vissuto a un matrimonio. La mail è diretta at cosiecosa.com. Ho fatto tutto io, Stella è andata a
5: fare. No, io sono qua.
4: Ah, ci sei?
5: Sì, sono qua.
4: Va bene, allora ci ascoltiamo.
5: Ascoltavo con attenzione.
4: Ci ascoltiamo Cristina Perry, A Thousand Years, e poi torniamo qui a spoilerare le vostre.

0: Cristina Perri a Thousand Years, messa perché è una delle canzoni più suonate ai matrimoni. È bellissima però, sì. E tra l'altro, se avete due minuti da perdere, andate a leggervi la traduzione della canzone, che è fantasmagorica.
1: Che poi noi diciamo andatevi a leggere la traduzione, ma magari abbiamo degli ascoltatori colti che conoscono l'inglese.
0: Può darsi. Allora ascoltandola può essere.
1: Tirate le vostre conseguenze.
0: Esatto, vi abbiamo chiesto qual è stata la cosa più assurda vista ad un matrimonio e avete già iniziato a scriverci.
1: Ecco, esatto.
0: Allora, sentiamo Martina. Dice: la nonna dello sposo che ha fatto un trenino tecno alle 2 del pomeriggio.
1: Ce la vedo. Ma di solito gli anziani...
0: Ma la nonna dello sposo è anziana.
1: Ma di solito gli anziani ai matrimoni danno il meglio di sé.
0: È vero, sì, è vero.
1: E per loro è veramente una festa.
0: È una linfa.
1: Brava.
0: Mia madre è stata a un matrimonio settimana scorsa e per raccontarmelo ci ha messo 2 ore, perché ha detto che è stato il matrimonio più bello della sua vita.
1: E quando ti ha chiamato, come si chiama tua mamma che non mi sovviene?
0: Filomena.
1: Ecco, quando Filomena l'ha chiamata sotto sentiva bauci bau bauci bau.
0: Ovvio, ha detto che ha ballato. Madre ha detto che ha ballato quando è qui a casa nostra, zoppica.
1: La balla.
0: Vabbè. Sai chi mi ricordava?
1: Chi?
0: Hai presente quando c'è una notte al museo, i tre cose anziani che di notte si hanno?
1: Esatto,
0: ecco.
1: Sì.
0: Allora Luca, lo sposo è arrivato in chiesa con 45 minuti di ritardo perché aveva dimenticato le fedi a casa.
1: Succede spesso. Serena, una torta nuziale crollata appena iniziato il taglio.
0: Povera, chissà che brutto.
1: Mentre invece Davide dice:
0: il testimone ubriaco che ha dichiarato amore alla sposa durante il brindisi. Questo è un po' gringe, come direbbe mia figlia.
1: Sì, vero.
0: Ma impara tanto.
1: Chiara ci scrive invece: un bambino che ha urlato non sposarlo nel momento del silenzio.
0: Bellissimo.
1: C'è una frase che purtroppo nel rito italiano non si usa, o forse si usa, non mi ricordo.
0: Si usa.
1: Quella che dice: chi è contrario parli ora o taccia per sempre.
0: Sì, roba del genere. Si usa anche qua.
1: Ma
0: tutti hanno sempre paura all'ultimo momento.
1: Poi
0: Fabio, vedi, Fabio è del DJ.
1: Vedi.
0: Il DJ che ha messo la sigla di Dragon Ball invece della Marzia Nuziale.
1: Può succedere,
0: Però mi piace, io lo farei apposta.
1: Beh, devo dire che al matrimonio di cui parlavamo poco fa, io ho curato la colonna sonora dell'ingresso dello sposo.
0: E non è stata una colonna sonora particolare. Perché c'era un pezzo della Carrà, vero?
1: C'era l'intro di Brian May con la chitarra. E poi c'era un giro di effetti e c'era la Carrà.
0: È vero.
1: Allora, poi Marco, due invitati che hanno litigato per il posto vicino al buffet. E poi l'ultimo.
0: Lo sposo svenuto per il cardo durante la cerimonia.
1: Beh, questo succede spesso.
0: Se
1: guardate Paperissima d'estate, lo vedete sempre,
0: è vero.
1: L'ultimo, Valentina scrive: la madre della sposa che controllava il numero di gamberoni nei piatti. Beh, può succedere, 3, 2, 1, 3, non è giusto. Ognuno deve avere il pari, giusto?
0: È vero.
1: Assolutamente.
0: Anche i gamberoni devono essere pari.
1: Anche i gamberoni vogliono la sua parte. Faremo una petizione per salvare i gamberoni dei matrimoni.

0: tutta la bella, con Dio e Stella, così cos'ha Radio Show.
1: È arrivato il nostro momento della comedy.
2: Oh, la vita le bella.
1: La vita le bella.
2: Finalmente, mi mancava.
1: Finalmente, anche a me, tantissimo. Ma questa volta abbiamo un ospite d'eccezione, che è Enrico Brignano, che personalmente mi fa sganasciare da
2: grandissimo
1: risate.
2: Esponente della comicità romana, nonché allievo del grande Gigi Proietti.
1: È vero,
2: eh?
1: E si vede, tra l'altro. Si vede molto.
2: Allora, ci ascoltiamo una clip di Enrico Brignano legata giusto appunto alla vita di coppia, matrimoni, insomma. Ascoltiamo insieme, vai.
3: Quando la tua donna, tua moglie, la tua compagna ti dice: senti, già senti è tanta roba, senti con la illunga, con la illunga, senti, ce ne sono due, anche tre, senti, più so i, più so i, più so cazzo, senti. Ma capire quel ma che va a cercare, calla, che è? Ma secondo te fai tu non devi rispondere, che in effetti lei non vuole la tua risposta. Lei fa una domanda ma non vuole la tua risposta, lei vuole la sua, che passi per te, ma tu la sua risposta non la sai, che se tu la sapessi ya diresti, ma tu non la sai, quindi non tengo a ya, perché alla domanda senti, ma sì, no, fai la tua ieri o fingi uno svenimento, una bomba ninja, sparisci o ti butti di sotto, devi decidere, oppure altra alternativa, non puoi scappare, fai dei suoni molti mentre lei parla, ma sì, secondo te tu annuisci come base, fai capicca, hai capito? Perché peggio è se dici che devo fare, lei ti dice non, allora non mi ascolti, allora tu non m'hai mai ascoltata, tu mentre lei sabato, no no no, e tu se resisti più di 10 secondi è fatta, perché lei in 10 secondi ha già pensato a un'altra cosa, si è già scordata la domanda che ti ha fatto e te sei salvato, se no soccombi.
4: Disco Club.

0: Disco Club di oggi. Disco Club.
1: Circuito International Radio.
2: Viaggiare. Traffico.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, segnalo per traffico intenso sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della A4, rallentamenti in uscita a Porto Gruaro. Sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste, rallentamenti per traffico alla barriera di Trieste Lisart. Sulla A57 tangenziale di Mestre, code per traffico in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A4 Venezia Padova si verificano code per traffico in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la A57. A4 Brescia Padova, rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Ovest di Autostrade per l'Italia e Peschiera del Garda in direzione Venezia, e ancora rallentamenti con code in direzione Milano tra Soave San Bonifacio e Brescia Est. Torno a ricordarvi che dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina sarà chiusa sulla A4 passante di Mestre l'allacciamento con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternativa Padova Est. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
5: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: circa 10:20. È arrivata International Radio Social TV. Cerca il nostro canale su YouTube, iscriviti e attiva la campanella. Potrai vedere in diretta video i tuoi programmi preferiti. International Radio Social TV, la visual radio a portata di click. International Radio Social TV è su YouTube. Ascoltaci, ma soprattutto guardaci.
1: Circuito International Radio, meteo.
2: Amici di International Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Giornate bollenti queste in tutta Italia, anche sulle regioni di nord-est. Tra l'altro il caldo si intensificherà ulteriormente durante questo fine settimana e all'inizio della prossima. Tra domani sabato e la giornata di martedì arriveremo a toccare anche i 40 gradi sulla bassa pianura veneta a Rovigo, ma in tutto il nord-est, ripeto, temperature molto alte. Salgono tra l'altro anche le temperature serali e notturne, però è confermato che per mercoledì passeranno dei temporali sul nord Italia e a quel punto si tornerà a respirare. Ma per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi e se sarà confermato l'arrivo di quest'aria più fresca, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo
1: in collaborazione con...
3: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: Domenica 10:20.
1: Number one for classic hits.
2: Your number one online radio station.
3: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
4: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
5: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Turistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
3: For All Eventi è il tuo partner ideale.
2: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
3: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
2: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
3: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
2: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
3: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
4: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
5: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura, anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona, o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
6: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
7: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta

0: food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
1: Piazza Grande, grande tutto.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cerbino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
5: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
6: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
7: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
8: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Empolio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
2: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler, la qualità migliore sul mercato al prezzo delle normali vernici acquistate.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music & Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1 luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
0: Piatti esclusivi.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Ad International Radio sono le ore 17 e 23 minuti.
4: In collaborazione con...
5: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: diretta 20:30, domenica 10:20.
1: La radio della tua città.
2: International Radio, the station of your city.
3: Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
3: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
3: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: Piatti esclusivi

0: 1761.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival. Dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S. K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia.

0: commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20. Galleria Negozi, orario 10:20. Noi siamo pronti. E tu? Centro Commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria.
1: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
2: For All Eventi è il tuo partner ideale.
1: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
2: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
1: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
2: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
1: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
2: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
5: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: International Radio, your radio.

0: Così è cos'ha il radio show con Stella e Teo.
1: Sì, bellissimo.
0: Senti.
1: Ci rifacciamo alla clip di Brignano.
0: Quando io dico senti, perché al senti ma io pensavo, esatto. Tu già devi essere pronto di certo amore.
1: Esatto, no, perché voi quando voi non lo sapete, ma quando mi scrive in chat e dice senti ma tre puntini, è la stessa cosa che fa la voce.
0: Senti ma io
1: oppure
0: pensavo,
1: il top è quando una donna ti dice ma ti ricordi? E tu dici, beh, certo che mi ricordo.
0: E inizio a sudare.
1: Esatto. Beh, ma certo che mi ricordo.
0: E io inizio a ridere.
1: E in arrivo Ava Max con Sweet But Psycho.

0: Così cos'ha? Radio Show, Ava Max è stata con noi nell'ultimo brano e adesso continuiamo a parlare sul nostro filone di matrimoni particolari con un'altra notizia che insomma ci ha lasciato un po' così, perché è notizia di qualche giorno fa, sì, che una nota arciera olimpica, cioè una persona anche di una certa importanza e livello e caratura, ha deciso di divorziarsi dalla Torre Eiffel, perché
1: no,
0: lei si era sposata con la Torre Eiffel, ma cioè,
1: nel 2007 era stato celebrato il matrimonio,
0: e tra l'altro molla il popò di Torre Eiffel perché ora si è innamorata di una staccionata in legno.
1: No,
0: ecco. Lei è una persona al quale non può funzionare,
1: no, perché non può funzionare. Se lei si innamora degli oggetti inanimati, quelli non parlano. Però io ho pensato una cosa, no? Tu non hai detto come si chiama questa persona.
0: Si chiama Erika Labrie.
1: Ma quindi?
0: Come formaggio?
1: No, perché esatto.
0: Formaggiosa.
1: No, perché lei praticamente, quando ha sposato nel 2007 il celebre monumento parigino alla Torre Eiffel, ha preso il suo cognome, quindi è diventata Erika Eiffel. Ma se prima si chiamava Erika Labrie, vuol dire che è un recupero del precedente matrimonio?
0: Ah, può darsi.
1: Ha sposato una forma di Brie?
0: Può darsi. Adesso si chiamerà
1: Camembert.
0: Erika la staccionata.
1: Esatto.
0: Insomma. E quindi è vero, ragazzi, questa signora, questa atleta è affetta da una ma non è una malattia, nel senso, parafilia.
1: Non è una malattia, secondo me è una
0: che fa innamorare le persone semplicemente degli oggetti, come ci sono quelli che si innamorano e rimangono folgorati dalle opere d'arte, lei rimane folgorata dalle opere d'arte.
1: Ma secondo te la prima d'arte. Di no,
0: però io
1: prima
0: lì avrei
1: notte
0: fatto
1: di nozze con la Torre Eiffel.
0: Deve essere stata ferro e fuoco, no? Deve essere stata ferro e fuoco.
1: È impegnativa la Torre Eiffel.
0: Insomma, l'impegnativa è abbastanza lunga.
1: Esatto.
0: ma perché dobbiamo parlare?
1: Non lo so, perché quando ho sentito questa cosa mi è venuta in mente.
0: Però adesso, vedi, è il ragionamento che uno fa è: ma non è un matrimonio consumistico, perché se voleva stare con una persona importante stava con la Torre Eiffel, con una cosa importante stava con la Torre Eiffel.
1: Invece
0: a lei della notorietà non gli interessa, perché è andata con una staccionata. È quello che
1: dipende da che staccionata è, perché se è la staccionata di Buckingham Palace,
0: bisogna capirlo
1: dov'è la staccionata.
0: A questa cosa non ci ho badato. Voi cosa dite? Vi sposereste mai con un oggetto inanimato, seppur di importanza? No?
1: Facciamo questa cosa qua.
0: Vai.
1: Tu con che oggetto inanimato ti sposeresti?
0: Col Duomo di Milano.
1: Anche quello è molto impegnativo.
0: Anche quello è molto impegnativo.
1: Esatto. Vabbè.
0: E tu?
1: Ci stavo pensando.
0: Con la Torre di Pisa, secondo me.
1: Con la Torre di Pisa, sì, anch'io. Anch'io penso che è una bella.

0: E anche oggi, anche se abbiamo scherzato tutta la puntata, stiamo un po' scherzando.
1: Ma sì, ma perché voi ci adorate.
0: Sul tema dei matrimoni, è il momento del Good Wives, no? Quindi esatto, rallentiamo un po' i battiti, rientriamo nei ranghi, facciamo i seri, perché fra poco arriva il professore, nonché filosofo, Roberto Vecchioni. Oggi ospitiamo Roberto Vecchioni, che ci dirà una sua super perla sull'amore, secondo lui, tratta da un'intervista che ha rilasciato qualche anno fa. Ascoltiamoci Vecchioni.
2: Non ami una persona perché ti dà qualcosa, ami una persona perché ti piace la bellezza che hai in questa persona. Tutti gli altri sensi si intorpidiscono, tutte le tue difese si vanificano. L'amore ti prende dentro e ti spalestra, ti sballa come un fiume in piena, ti porta da tutte le parti e lì non ragioni più. Questo non avviene solo a 20 anni, avviene anche a 30, 40, 50, può venire in qualsiasi momento.
1: E cosa dire di quello che ha detto Vecchioni? Allora, innanzitutto non rallentiamo i battiti, ma li acceleriamo.
0: Beh,
1: perché
0: certo,
1: quando si parla di amore, come ha detto lui, tutto il nostro sistema se ne va in tilt. E anche il cuore va in tilt, perché poi quando stai vicino a quella persona che ti fa battere il cuore pompa di brutto proprio.
0: Assolutamente sì, non si parla solo di cuore, ma anche di mente, di corpo,
1: di tutto, perché diventa un tutt'uno, no? Quando tu sei innamorato di quella persona è un tutto lui.
0: Bello,
1: o
0: vero,
1: un tutto lei.
0: È vero.
1: Non è solo fisico, no? È semente, fisico, corpo, quello, anima, tutto.
0: Quello che si dice è un po', è vero, no? Che l'amore è la cosa più potente del mondo, giusto?
1: Esatto.
0: Insomma, in qualche modo sì. E poi è bello quello che dice Roberto Vecchioni, che ci si può innamorare a 20, 30, 40, 50 anni, no?
1: Confermo.
0: Niente deve essere.
1: Anzi, a volte
0: sì,
1: innamorarsi da adulti, quindi
0: è vero,
1: un po' più
0: maturi,
1: più maturi, in realtà ti dà una consapevolezza che è maggiore rispetto a quando sei ragazzino.
0: È vero.
1: Perché sai a che cosa vai incontro,
0: certo,
1: e soprattutto è ancora più bello perché non ti aspetti di incontrarlo, cioè non ti aspetti che l'amore arrivi a quell'età, ma quando arriva ti travolge come una tempesta.
0: C'è un vecchio scritto che mi è capitato di leggere pochi giorni fa, che nella vita una persona teoricamente dovrebbe passare 3 amori: il primo quello adolescenziale, che è un po' così, no? Il secondo è quello che ti forma e ti fa capire veramente cosa vuoi, cosa non vuoi, eccetera, mentre il terzo è proprio l'amore, quello, bam,
1: quello vero,
0: che ti lascia
1: quello
0: lì così.
1: Impressionante.
3: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani,

porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo

0: ad International Radio sono le ore 17 e 44 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Some nice music.
4: The number one radio station.
3: I'm at work right now and I'm listening to it.
5: Number one for classic hits.
6: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali, anche con video interattivi e minigiochi. Sviluppiamo gestionali, creiamo dei siti vetrina agli e-commerce, creiamo app iOS e Android, sviluppiamo web application, produciamo software, ci occupiamo di web marketing, social, contenuti multimediali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con SIA Solutions. www.siasolutions.it.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
7: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
8: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699 049 9501 699 oppure 333 331 5630.
7: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
9: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
10: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
11: Quando la voglia chiama, ah, non posso più resistere.

0: poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se invece hai il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù: entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù: bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta

0: Fat Food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
1: Piazza Grande, grande tutto.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
4: International Radio, your radio.
5: Circuito International Radio.
6: Viaggiare. Traffico.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buonasera, segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova tra il bivio per la 13 e il bivio per la 57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Si verificano code proprio in questo tratto tra Padova Est e il bivio per la A57 in direzione Trieste. A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per traffico tra Terraglio e la A27 e tra la rotatoria Marghera e la rotatoria Miranese in direzione Milano, code tra la rotatoria Miranese e la rotatoria Marghera. Ancora sulla A4 Brescia-Padova si viaggia a rilento per traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda verso Venezia e in direzione Milano tra Soave San Bonifacio e Brescia Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare l'app gratuita Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. In collaborazione con...
10: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
11: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: IT. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Playing nothing but the greatest hits.
2: My radio.
3: What radio forgot? We remember.

0: Ad International Radio sono le ore 18 e un minuto.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menu a base di pesce, disponibile anche menu a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
4: And now, it's time to special mix
5: the hit remix.
6: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
7: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
4: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
5: 4all ha la soluzione che fa per te.
4: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
5: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
4: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
5: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
6: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seven. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
7: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.

0: e sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
3: Fondazione di Comunità della Saccisica, Confcommercio Padova, Ascom, Regione del Veneto, presentano per il 30 giugno 2026 all'Auditorium Giovanni Paolo II, in via Ortazzi 9 a Piove di Sacco, Laboratorio Saccisica, il welfare che connette. Siete tutti invitati martedì 30 giugno alle ore 20 per la presentazione pubblica del progetto. Un'iniziativa promossa dalla Fondazione di Comunità della Saccisica e Ascom Servizi, premiata nell'ambito del bando regionale. Reti territoriali per il welfare aziendale. Fondazione di Comunità della Saccisica, il welfare aziendale che genera valore per il territorio.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: Gentile acquario, questo mese fa impazzire chi ti sta dietro, perché un giorno sembri presissimo e quello dopo sparisci per ore senza spiegazioni. Marte dissonante ti rende nervoso appena qualcuno prova a chiederti troppe conferme o attenzioni continue, però Plutone nel segno aumenta tantissimo il fascino e riesci ad attirare persone molto più coinvolte di quanto immagini.
1: Molto bene.
0: Molto bene,
1: molto
0: acquario.
1: Bene.
0: Ma il mio consiglio sexy?
1: Sì.
0: Visto che, come dicevamo prima, a volte sembri presissimo e a volte sparisci per ore, potrebbe essere un gioco tipo il nascondino.
1: Ah.
0: Lasciando degli indizi, che so, un indumento in giro per casa. No. Proprio un nascondino. Lascia un indumento in giro per casa oppure una scia di profumo che portano da te e fatti trovare.
1: Molto interessante, molto.
0: Scorpione.
1: Attenzione, gli scorpioni pungono.
0: È vero, è vero. Questo mese hai bisogno di sentire tensione vera, non semplici flirt senza profondità. Ti accendi facilmente davanti a persone misteriose, difficili da leggere o emotivamente complicate, anche se poi rischiano di farti impazzire. Da metà giugno diventi molto più orgoglioso e meno tollerante verso chi ti dà attenzioni intermittenti. Il mio consiglio sexy.
1: Sentiamo.
0: Ogni giorno metti un pensiero sexy in un barattolo insieme alla tua compagna o compagno. Scegliete un momento di tranquillità, pescate i pensierini dal barattolo e se sono azioni, portatele a termine.
1: Oh, bello questo, bello.
0: Bello.
1: Ma chi li scrive?
0: Io.
1: Li scrivi tu?
0: Certo.
1: I bigliettini li scrivi tu, per tutti Italia.
0: Ah no, io ti devo i consigli sexy.
1: No, certo, ma quelli...
0: I bigliettini si scrivono uno a testa,
1: ah,
0: no?
1: Bello.
0: Tu la mattina ti svegli e dici oggi ti trovo fantastica, oppure
1: bello,
0: oggi vorrei fare, non lo so.
1: Mi piace molto.
0: Sì. Allora ci possiamo provare.
1: Ah, così cosa radio show, un pezzo veramente che tira fuori veramente tutta la passione e l'erotismo, insomma, è un pezzo veramente forte. Annie Lennox, I Put a Spell.

0: Così è Cos'ha Radio Show e siamo nell'ultimo blocco di questa puntata, il blocco solitamente riservato un po' a quei discorsi tongi, patongi, quelli un po'. Però oggi alla nostra mail diretta @cosiecosa.com ci avete scritto in alcun numero ragguardevole di voi, ci ha scritto di effettivamente di cosa si tratta nello specifico quella questione di cui ci si innamora degli oggetti, un po' quello che abbiamo detto prima della signora che si è innamorata e si è sposata con la Torre Eiffel.
1: E quindi noi siamo andati a cercarvi,
0: tra una canzone e l'altra ci siamo arrovellati e abbiamo trovato la
1: questione scientifica.
0: La questione scientifica.
1: Allora, innanzitutto si chiama oggettofilia oppure sessualità oggettuale.
0: Esatto.
1: Ed è un orientamento romantico e sessuale in cui una persona prova attrazione emotiva o romantica,
0: certo,
1: verso oggetti inanimati che possono essere anche strutture, per esempio monumenti,
0: esatto,
1: ponti, le automobili, i macchinari. Beh, allora, così tanto per ridere, a me viene in mente l'amore che gli uomini hanno per le loro auto,
0: per le auto, per le moto. No,
1: una volta avevi raccontato anche tu una barzelletta
0: modo,
1: dove c'era la moglie che faceva,
0: certo,
1: l'incidente e lui gli chiedeva: ma che
0: cosa ti sei fatta? Ho rotto la porta della Porsche, ecco
1: esatto, fondamentalmente era disperato per la portiera della Porsche.
0: E invece effettivamente sembrava una notizia un po' strampalata, invece
1: no,
0: ha un fondo super, di super verità, ed è effettivamente un'attrazione profonda che alcune persone provano per gli oggetti, ok?
1: Esatto.
0: E loro lo descrivono proprio come un innamoramento, quindi non una preferenza o una banalità, proprio una cosa molto seria.
1: Tra l'altro, quello che leggevo è che non è che le persone che sono affette da questa, non è una malattia, è una deviazione,
0: neanche
1: come la si può chiamare, non lo so, da questa cosa,
0: è un orientamento sessuale,
1: considerano gli oggetti di cui sono innamorati o per cui provano passione sessuale non come semplici feticci ma come proprio una preferenza di genere, cioè,
0: assolutamente,
1: quindi, la donna che si innamora della Torre Eiffel è un amore profondo,
0: perché
1: è desiderio, lo sente profondamente, quindi è proprio una cosa, cioè è una questione anche solo, non solo dell'innamoramento ma anche del desiderio di vicinanza, di intimità.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Vabbè ragazzi, c'è l'amore è bello perché vario e c'è anche chi si innamora delle cose, no? Alla fine finché non si fa del male agli altri, qual è il problema?
1: Assolutamente, però visto che abbiamo parlato di questa cosa, pensa c'è uno che adesso, scusami, pensa c'è uno che è innamorato del muro di Berlino.
0: Beh, vedi?
1: Del muro di Berlino.
0: Quindi sarà ulteriormente triste perché il muro
1: Perché il muro non c'è più.

0: Lenny Kravitz con The Chamber.
1: Ma io mi aspettavo che dicessi quel gran bel pezzo di Manzo.
0: Lo rifacciamo?
1: No,
0: ma quel gran pezzo di Manzo di Lenny Kravitz con The Chamber.
1: Che alla modica età di 60
0: e passa rotti. Anni.
1: C'ha 200 addominali.
0: 200 addominali e fa ancora le trazioni su due cose. E quando si allena con i jeans.
1: Ecco.
0: A petto nudo.
1: Vabbè, ragazzi. Lui può. Allora siamo arrivati
0: vabbè,
1: alla
0: ma
1: fine.
0: Ma guarda che non è che non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace.
1: Sì, è vero, però effettivamente quello che è bello, bisogna riconoscerlo.
0: Ho capito, lui ma può. Io sono dell'idea che è bello ciò che piace.
1: Va bene, allora siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ci avete scritto anche oggi in tantissimi, quindi grazie. E niente, cosa facciamo?
0: Settimana prossima. Io vi mando un bacio.
1: Settimana prossima. Ciao.
2: Così è cosa? Radio Show. Sempre qui con te.
3: Ora è il momento del disco. Move your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 80. Time machine. Solo su International Radio. Solo successi.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Amici di International Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Giornate bollenti queste in tutta Italia, anche sulle regioni di nord-est. Tra l'altro il caldo si intensificherà ulteriormente durante questo fine settimana e all'inizio della prossima. Tra domani sabato e la giornata di martedì arriveremo a toccare anche i 40 gradi sulla bassa pianura veneta a Rovigo, ma in tutto il nord-est, ripeto, temperature molto alte. Salgono tra l'altro anche le temperature serali e notturne, però è confermato che per mercoledì passeranno dei temporali sul nord Italia e a quel punto si tornerà a respirare. Ma per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi e se sarà confermato l'arrivo di quest'aria più fresca, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: In collaborazione con...
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
4: The number one radio station.
5: Commercials off, music on.
6: I listen to y'all at work, I listen to you in my car.
7: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
8: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed eco bonus rottamazione.
9: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore e con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
10: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da 25,90 euro al mese e se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
11: Hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti, il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: 20:30, domenica 10:20.
1: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande tutto.
0: Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
0: Finalmente una notizia.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music & Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
3: Fondazione di Comunità della Saccisica, Confcommercio Padova, Ascom, Regione del Veneto, presentano per il 30 giugno 2026 all'Auditorium Giovanni Paolo II, in via Ortazzi 9 a Piove di Sacco, Laboratorio Saccisica, il welfare che connette. Siete tutti invitati martedì 30 giugno alle ore 20 per la presentazione pubblica del progetto. Un'iniziativa promossa dalla Fondazione di Comunità della Saccisica e Ascom Servizi, premiata nell'ambito del bando regionale. Reti territoriali per il welfare aziendale. Fondazione di Comunità della Saccisica, il welfare aziendale che genera valore per il territorio.

0: mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza: calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettinmotors.it.
6: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
7: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
8: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi.

0: street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival. Piazza Grande,
1: grande. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: polizia di Roma. È iniziato nell'aula della Camera con la discussione generale l'esame della legge elettorale. L'approvazione in prima lettura, secondo le prime ipotesi, dovrebbe arrivare nella settimana del 6 luglio. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. La coalizione è inoltre obbligata a indicare il candidato premier. Resta sul tavolo il nodo delle preferenze. Confermate le attuali soglie di sbarramento, 3% per le liste, 10% per le coalizioni. Intenzione di Fratelli d'Italia sarebbe quella di riproporre la questione in aula, ma con voto segreto. Tensioni e proteste hanno accompagnato l'arrivo della legge elettorale in aula. Al centro delle polemiche l'emendamento denominato anti-Vannacci, che prevede l'esonero dalla raccolta firme per i partiti che dispongono di almeno un gruppo tra Camera e Senato. Secondo l'ex generale e leader di Futuro Nazionale, quello del governo è un regalo al pariolino radical chic Carlo Calenda. La replica del leader di Azione non si è fatta attendere. Caro Vannacci, dice l'ex ministro che accusa l'europarlamentare di incontrarsi con Renzi di nascosto. Meglio essere pariolino che traditore della patria come te. Sugli scudi per l'emendamento anche il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi. Quest'ultimo è stato espulso dall'aula per proteste. Questa legge, denuncia, è un colpo di Stato. Anche solo il recupero di una persona per il valore incommensurabile che ha ciascuna persona è un successo straordinario, inestimabile. Lo dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento alla cerimonia al Quirinale per la Giornata Mondiale contro le Droghe. Per il Capo dello Stato, il pericolo nei giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del Paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società e le sue varie componenti. Per questo il suo ringraziamento va alle comunità, alle strutture e ai tanti volontari per il recupero e il ritrovamento della vita e del futuro di tanti ragazzi. Il loro, spiega Mattarella, è un patrimonio che arricchisce il nostro paese. Presente alla cerimonia anche il sottosegretario Alfredo Mantovano. Le istituzioni, spiega quest'ultimo, troppo spesso hanno considerato le dipendenze come un male endemico, quindi da ignorare. Con questo governo il trend è cambiato. Con oltre 2,3 milioni di iscritti e dopo 1.284 congressi provinciali, la UIL si unisce a congresso a Padova dal 2 al 4 luglio. Nel pomeriggio del primo giorno, dopo la relazione del segretario generale Pierpaolo Bombardieri, è previsto l'intervento della premier Giorgia Meloni. Il 3 mattina parteciperanno i leader di CGIL, CISL, Maurizio Landini e Daniela Fumarola. Al centro il tema dell'intelligenza artificiale, che per Bombardieri è una grande rivoluzione che va governata e gestita, e il sindacato deve essere protagonista.
1: Ad International Radio sono le ore 18:54.
2: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.

0: Circuito International Radio.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, segnalo rallentamenti con code per traffico sulla A4 Brescia-Padova, tra Brescia Ovest di Autostrade per l'Italia e Somma Campagna in direzione Venezia. In direzione Milano si rallenta tra Somma Campagna e Brescia Est. Sulla A28 a Porto Gruaro Conegliano in direzione A4 rallentamenti per traffico in uscita a Porto Gruaro. Sulla A4 Venezia-Padova in direzione di Trieste, code tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste, code tra Padova Est e il bivio per la A57. Parliamo anche della A57 tangenziale di Mestre. Chiusure notturne degli svincoli di Mira Oriago dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domani e poi nella notte di domani 21.30 di sabato 27 fino alle 5.30 di domenica 28 giugno, nello stesso orario della notte tra domenica e lunedì dalle 21.30 alle 5.30 di lunedì 29 giugno, avverrà dunque la chiusura degli svincoli di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste con deviazione sulla rotatoria Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: e speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
3: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
5: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
6: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
7: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.
4: Piatti esclusivi.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
3: Fondazione di Comunità della Saccisica, Confcommercio Padova, Ascom, Regione del Veneto, presentano per il 30 giugno 2026 all'Auditorium Giovanni Paolo II, in via Ortazzi 9 a Piove di Sacco, Laboratorio Saccisica, il welfare che connette. Siete tutti invitati martedì 30 giugno alle ore 20 per la presentazione pubblica del progetto. Un'iniziativa promossa dalla Fondazione di Comunità della Saccisica e Ascom Servizi, premiata nell'ambito del bando regionale. Reti territoriali per il welfare aziendale. Fondazione di Comunità della Saccisica, il welfare aziendale che genera valore per il territorio.
0: Gli atti esclusivi da

0: 61.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare, in tavola, da sempre.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
2: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler. La qualità

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio Tornare negli anni 90, 2000 e Spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande.
4: Cerchi una bella notizia?
5: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
4: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
5: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
4: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
5: Approfittane, Ali migliora la vita.
6: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
7: Fondazione di Comunità della Saccisica, Confcommercio Padova, Ascom, Regione del Veneto, presentano per il 30 giugno 2026 all'Auditorium Giovanni Paolo II, in via Ortazzi 9 a Piove di Sacco, Laboratorio Saccisica, il welfare che connette. Siete tutti invitati martedì 30 giugno alle ore 20 per la presentazione pubblica del progetto. Un'iniziativa promossa dalla Fondazione di Comunità della Saccisica e Ascom Servizi, premiata nell'ambito del bando regionale. Reti territoriali per il welfare aziendale. Fondazione di Comunità della Saccisica, il welfare aziendale che genera valore per il territorio.
8: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Circuito International Radio, meteo.
4: Amici di International Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Giornate bollenti queste in tutta Italia, anche sulle regioni di nord-est. Tra l'altro il caldo si intensificherà ulteriormente durante questo fine settimana e all'inizio della prossima. Tra domani sabato e la giornata di martedì arriveremo a toccare anche i 40 gradi sulla bassa pianura veneta a Rovigo, ma in tutto il nord-est, ripeto, temperature molto alte. Salgono tra l'altro anche le temperature serali e notturne, però è confermato che per mercoledì passeranno dei temporali sul nord Italia e a quel punto si tornerà a respirare. Ma per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi e se sarà confermato l'arrivo di quest'aria più fresca, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo
0: in collaborazione con...
5: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: Ad International Radio sono le ore 19 e 32 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la Trattoria Veronese da Gian, in località Valcere Ridolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Quando la voglia chiama, non posso più resistere.
3: Aspetta tesoro, ancora pochi minuti, stiamo arrivando alla botta vecia.
2: La botta vecia

0: Civitavecchia. Pranzo e cena a Portoviro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la Bottavecchia risponde.
1: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
2: 4all ha la soluzione che fa per te.
1: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
2: E per le aziende? 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
1: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
2: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Empolio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi,

0: 0426 22 235 e Impario del Colore. La tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Piatti esclusivi.

0: 1961.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
0: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Caviedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
0: International Radio, your radio.
2: Circuito International Radio.
3: Viaggiare. Traffico.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Dalla nostra redazione un ben ritrovati all'ascolto in questo inizio di serata di venerdì. Segnala ancora per traffico intenso rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e di competenza di Autostrade per l'Italia e Somma Campagna in direzione Venezia. Rallentamenti con code anche in direzione Milano tra Somma Campagna e Brescia Est. Rallentamenti con code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Padova si viaggia a rilento in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per l'A57 tangenziale di Mestre. Anche sulla A57 tangenziale di Mestre si verificano code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Torniamo a parlare della A4 Brescia-Padova. Sabato 27 giugno in direzione Venezia dalle 22 fino alle 6 del mattino successivo avverrà la chiusura del tratto tra Verona Sud e Soave. Nei medesimi orari saranno chiuse le entrate di Verona Sud e di Verona Est in direzione Venezia. Sempre sabato 27 giugno, in direzione Milano, dalle 22 fino alle 6 del mattino successivo, il traffico proveniente da Venezia uscirà obbligatoriamente a Verona Est per poi rientrare immediatamente dal medesimo casello. Il traffico, una volta uscito a Verona Est, proseguirà fino alla rotatoria della statale 11 per poi ritornare indietro e riprendere l'autostrada al casello di Verona Est. Come sempre, vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
6: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
7: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: International Super Hits. Playing only the hits. Shattering the airwaves with the hottest hits.
3: Your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio.

hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: domenica 10:20.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. villamomis.it.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettinmotors.it.
7: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero. Un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare, in tavola, da sempre.
8: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
9: For All Eventi è il tuo partner ideale.
8: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
9: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
8: E non è tutto, For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
9: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
8: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
9: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
10: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
11: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
12: Piatti esclusivi.

0: forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.
0: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Amici di International Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Giornate bollenti queste in tutta Italia, anche sulle regioni di nord-est. Tra l'altro il caldo si intensificherà ulteriormente durante questo fine settimana e all'inizio della prossima. Tra domani sabato e la giornata di martedì arriveremo a toccare anche i 40 gradi sulla bassa pianura veneta a Rovigo, ma in tutto il nord-est, ripeto, temperature molto alte. Salgono tra l'altro anche le temperature serali e notturne, però è confermato che per mercoledì passeranno dei temporali sul nord Italia e a quel punto si tornerà a respirare. Ma per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi e se sarà confermato l'arrivo di quest'aria più fresca, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: In collaborazione con...
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo.

0: occasione speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
3: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
5: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.sicurasicuro.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura. La tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e

0: e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.
4: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Circuito International Radio.
4: Viaggiare. Traffico.
5: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentornati.

0: Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In collaborazione con...
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Broadcasting around the world. This is your number one radio station. The music you love, right here, right now.
3: Ad International Radio sono le ore 20 e 30 minuti.
4: In collaborazione con...
5: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
6: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
5: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
6: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
5: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
6: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: Time Machine.
1: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura, anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona, o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.sicurasicuro.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: Radiocronaca 1020.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
0: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: gratuiti e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
2: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler. La qualità migliore sul mercato al prezzo delle normali vernici acquistate in ferramenta.
3: Spazio

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music & Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio Tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande.
4: Cerchi una bella notizia?
5: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
4: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
5: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
4: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
5: Approfittane, Ali migliora la vita.
6: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.
7: En-

0: Finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: Nel tempo arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume. Avete ascoltato musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui. Tante pillole di musica stanno per arrivare.
1: Circuito International Radio.
2: Viaggiare. Traffico.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dalla nostra redazione. Segnalo sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste, code per traffico tra Padova Est e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. Parliamo proprio della tangenziale di Mestre e delle chiusure notturne degli svincoli di Mira Oriago nelle notti di oggi, domani e dopodomani, dunque da questa notte ore 21.30 fino alle 5.30 di domani sabato 27 giugno e poi ancora nello stesso orario nelle notti di sabato e domenica avverrà la chiusura dello svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste con deviazione sulla rotatoria Marghera. A4 passante di Mestre dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la A4 passante di Mestre in direzione Milano e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternativa Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'ascolto, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova in collaborazione con...
5: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: la macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi.
1: Anni 70.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2020.

0: piace. E poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti, il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: Domenica 10-20.
1: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
2: Ho aperto una nuova partita IVA.
3: Ho bisogno di una consulenza.
2: Che cara la bolletta dell'energia.
3: Devo fare il 730.
2: Mi serve un avvocato.
3: Devo pagare l'ICI.
2: E il corso sulla sicurezza?
3: Come si fa a stare informati?
2: Il mercato sta cambiando.
3: Mi serve un finanziamento.
2: Devo registrarmi al MEPA.
3: E le fatture elettroniche come si fanno?
2: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
4: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
5: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.
1: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
4: Fondazione di Comunità della Saccisica, Confcommercio Padova, Ascom, Regione del Veneto, presentano per il 30 giugno 2026 all'Auditorium Giovanni Paolo II, in via Ortazzi 9 a Piove di Sacco, Laboratorio Saccisica, il welfare che connette. Siete tutti invitati martedì 30 giugno alle ore 20 per la presentazione pubblica del progetto. Un'iniziativa promossa dalla Fondazione di Comunità della Saccisica e Ascom Servizi, premiata nell'ambito del bando regionale. Reti territoriali per il welfare aziendale. Fondazione di Comunità della Saccisica, il welfare aziendale che genera valore per il territorio.
5: Piatti esclusivi da assaporare.

0: 1961.
1: Venerdì 3 luglio, Music & Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Ad International Radio sono le ore 21 e 8 minuti.
4: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
5: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti, il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: Time Machine.
1: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi.

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: i curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @vettinmotors.it. Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Piatti esclusivi da assaporare.

0: pizze sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi,

0: cerchi una bella notizia.
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: Piatti esclusivi

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
0: Piatti esclusivi da assaporare.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
0: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, iniziamo segnalando che sulla A4 Venezia-Trieste il traffico in direzione Trieste subisce rallentamenti tra Sanstino di Livenza e il bivio per la A28 a causa di un veicolo in panne. Passando quindi ai lavori, vi ricordiamo che questa notte tra le 21.30 e le 5.30 verrà chiuso l'allacciamento tra la A4 Venezia-Padova e la tangenziale di Mestre per chi proviene da Trieste e vuole immettersi nella tangenziale. In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo di Padova Est. Per il momento è tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova, in collaborazione con
2: Tranquillità. È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro. 1, 2, 3, 4.

la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi, ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
3: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
4: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
5: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
6: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
5: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
7: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival. Dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S. K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande incontro.
4: Cerchi una bella notizia?
5: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
4: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
5: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
4: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
5: Approfittane, Ali migliora la vita.
0: Piatti esclusivi

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music & Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
3: Fondazione di Comunità della Saccisica, Confcommercio Padova, Ascom, Regione del Veneto, presentano per il 30 giugno 2026 all'Auditorium Giovanni Paolo II, in via Ortazzi 9 a Piove di Sacco, Laboratorio Saccisica, il welfare che connette. Siete tutti invitati martedì 30 giugno alle ore 20 per la presentazione pubblica del progetto. Un'iniziativa promossa dalla Fondazione di Comunità della Saccisica e Ascom Servizi, premiata nell'ambito del bando regionale. Reti territoriali per il welfare aziendale. Fondazione di Comunità della Saccisica, il welfare aziendale che genera valore per il territorio.
0: Piatti esclusivi da assaporare.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Time machine.
4: La macchina del tempo suona tutti i successi 70.
3: Time Machine.
4: Solo su International Radio.
3: Solo successi.
5: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s. Stop. Play it.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Caviedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 3 luglio, Music e Dance con DJ Giorgio e Talent Show di Barzellette. Gara di barzellette amatoriale con premi per i tre finalisti.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio Tornare Negli Anni 90, 2000 e Spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande.
0: International Radio, your radio. Body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo. Su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi.
1: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s.

0: Circuito International Radio. Viaggiare.
1: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 26 giugno. Sulla nostra rete il traffico è regolare. Segnaliamo però che sulla A4 Milano-Brescia, di competenza di Autostrade per l'Italia, si verificano code per lavori in direzione Milano tra Brescia Ovest e Ospedaletto. Sempre per lavori, fino alle 5.30 di domattina, l'interconnessione tra la A4 Venezia-Padova e la tangenziale di Mestre sarà chiusa per chi proviene da Trieste e vuole immettersi nella tangenziale. In alternativa si può utilizzare lo svincolo di Padova Est. Sempre fino alle 5.30 di domattina è chiusa per lavori anche l'uscita di Miro Ariago della tangenziale di Mestre per chi proviene da Milano. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 27 giugno. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: Classica 10:20.
1: Today's beautiful music. International Radio.
2: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
0: Anni 70.

0: Civitavecchia. Pranzo e cena a Portoviro, sulla Statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la Bottavecchia risponde.
1: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
2: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
3: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande
4: International Radio, your radio.

0: Time Machine.
1: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

la macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi. Anni 70.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Amici di International Radio, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Giornate bollenti queste in tutta Italia, anche sulle regioni di nord-est. Tra l'altro il caldo si intensificherà ulteriormente durante questo fine settimana e all'inizio della prossima. Tra domani sabato e la giornata di martedì arriveremo a toccare anche i 40 gradi sulla bassa pianura veneta a Rovigo, ma in tutto il nord-est, ripeto, temperature molto alte. Salgono tra l'altro anche le temperature serali e notturne, però è confermato che per mercoledì passeranno dei temporali sul nord Italia e a quel punto si tornerà a respirare. Ma per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi e se sarà confermato l'arrivo di quest'aria più fresca, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo
0: in collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: Time Machine.
1: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @vettinmotors.it.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Circuito International Radio.
4: Viaggiare. Traffico.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 26 giugno. Sulla nostra rete il traffico è regolare. Segnaliamo però che sulla A4 Milano-Brescia, di competenza di Autostrade per l'Italia, si verificano code per lavori in direzione Milano tra Brescia Ovest e Ospedaletto. Sempre per lavori, fino alle 5.30 di domattina, l'interconnessione tra la A4 Venezia-Padova e la tangenziale di Mestre sarà chiusa per chi proviene da Trieste e vuole immettersi nella tangenziale. In alternativa si può utilizzare lo svincolo di Padova Est. Sempre fino alle 5.30 di domattina è chiusa per lavori anche l'uscita di Miro Ariago della tangenziale di Mestre per chi proviene da Milano. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 27 giugno. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. Buona serata e buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
7: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
8: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Se ti piace il grande sound, ascoltaci in DAB. Siamo l'emittente regionale del Veneto che si sente meglio.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi.
1: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s. Stop. Play it.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Amici di International Radio, bentrovati da Paolo Corazzon di 3D Meteo. Giornate bollenti queste in tutta Italia, anche sulle regioni di nord-est. Tra l'altro il caldo si intensificherà ulteriormente durante questo fine settimana e all'inizio della prossima. Tra domani sabato e la giornata di martedì arriveremo a toccare anche i 40 gradi sulla bassa pianura veneta a Rovigo, ma in tutto il nord-est, ripeto, temperature molto alte. Salgono tra l'altro anche le temperature serali e notturne, però è confermato che per mercoledì passeranno dei temporali sul nord Italia e a quel punto si tornerà a respirare. Ma per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi e se sarà confermato l'arrivo di quest'aria più fresca, c'è l'app gratuita di 3D Meteo.
0: In collaborazione con...
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

Artillery and tanks. I've seen the headquarters of